0: Era da Salpezza, la 4 MHz.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Trionfo per la creatività e la sostenibilità polese alle giornate della comunicazione svoltesi a Rovigno, uno dei più prestigiosi festival regionali dedicati al design e alla comunicazione di mercato. Il progetto Discontainer Rebus, il tuo punto prendi e porta, ha conquistato ben 3 medaglie d'oro. Sviluppato per l'azienda Herculanea dallo studio Sonda e dalla Scuola di Arti Applicate e Design di Pola, Rebus trasforma un vecchio autobus di linea in una stazione di scambio e riuso all'interno dell'isola ecologica di Valmade a Pola. Il progetto è stato premiato non solo per l'eccellenza del design, ma per la sua capacità di attivare un'economia circolare reale, offrendo una seconda vita agli oggetti utili e unendo sostenibilità e solidarietà cittadina. Alla riconversione del mezzo ha contribuito la Scuola Industriale dell'Artigianato di Pola per le opere strutturali, mentre gli studenti e i mentori della Scuola di Arti Applicate e Design di Pola hanno curato l'identità visiva insieme al team di Sonda, agenzia guidata da professionisti formatisi proprio in quel medesimo istituto scolastico. Martedì 12 maggio, presso il cimitero di Pola, è stato inaugurato solennemente il monumento commemorativo a Pietro Ciscutti, illustre costruttore, imprenditore e filantropo polesano, che con la sua attività ha segnato lo sviluppo della città di Pola. È una persona che venne a vivere in questa città perché la amava e ciò dimostra quanto impegno e quante risorse materiali abbia investito nella nostra Pola. La bellezza di Pola risiede nei monumenti di quell'epoca. Oggi forse abbiamo la sensazione che si sia perso il senso estetico nel costruire. Un ringraziamento a Ciscutti per aver realizzato il teatro, all'epoca uno dei più grandi e tra i primi in Croazia. Siamo orgogliosi di aver avuto persone simili. Spero che ne trarremo insegnamento su come amare la città in cui si vive, su come lavorare affinché sia bella e vivibile, sentendo il dovere di restituire alla propria amata città parte di ciò che si è ricevuto, ha dichiarato Walter Bogliuncic, presidente del Consiglio Municipale. Il monumento è stato eretto in segno di memoria e rispetto. Con questo atto si è voluto riparare a un'ingiustizia. In seguito al grande esodo della popolazione italiana da Pola, la tomba di Pietro Ciscutti fu dichiarata abbandonata e nel 1972 assegnata a un'altra famiglia, mentre i suoi resti furono spostati nell'ossario comune. Pietro Ciscutti nacque il 18 febbraio 1822 a Maniago, vicino a Udine. Si distinse per la costruzione del quartiere di Portaure e la sistemazione di Piazza Dante e via Candler. Sostenne numerose organizzazioni culturali e benefiche. Nel 1854 donò alla città il Teatro Nuovo in Piazza Dante, mentre la Politeama Ciscutti, da lui eretta, è oggi la sede del Teatro Popolare Istriano. In occasione del bicentenario della sua nascita nel 2022, la Sala Grande del Teatro è stata intitolata a suo nome. Dalla sua prima assoluta oggi, il concerto interattivo jazzino, Jazz Adizu, del Teatro Popolare Istriano, è stato eseguito dal vivo 22 volte in tutta la Croazia. Dopo un percorso sul palcoscenico durato 2 anni, Jazzino è ora disponibile sotto forma di album. Il disco raccoglie arrangiamenti jazz di intramontabili classici della musica per bambini. Il concerto di presentazione dell'album è in programma venerdì 22 maggio alle ore 18 presso il Teatro Popolare Istriano di Pola. Il disco è già acquistabile presso la biglietteria del teatro e disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Il progetto Jazzino è nato nel giugno del 2023 da un'idea di Mattia Ferlin, con l'obiettivo di far scoprire il jazz al pubblico dei più piccoli attraverso un progetto musicale dedicato. Dopo che alcuni giorni fa sono stati trovati 47 cani affamati, trascurati e lasciati a se stessi, alcuni di loro stanno ancora lottando per la vita. Per alleviare almeno un po' la loro situazione e aiutarli nel recupero, viene organizzata una sessione fotografica benefica per i proprietari e i loro animali domestici. L'iniziativa benefica si svolgerà domenica 17 maggio dalle 10 alle 14 sul lungomare a Valcane. Lo scopo dell'evento è raccogliere aiuti per il canile di fiume e per i cani che ne hanno più bisogno. Tutti i visitatori sono invitati a partecipare con donazioni e sono benvenuti cibo per cani, coperte e tappetini, collari e guinzagli, ciotole, giocattoli e prodotti per la pulizia e la disinfezione. Sul posto sarà inoltre collocata una scatola per le donazioni.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: dakle, capo di tutti i capi.

Non mi sembra di sentire obiezioni. Adesso non siamo più dei mocciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shout out Colors, Fresh Mula from Italy. Thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge è uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi. Scusa.